0: Ben Eurosplash lati eno King Dr. Saidi Osupa lori eto tiwa tiwa loro yi fun wa fani awon ti npe wa ma binu ero iban soro wa fe ni kan die se ele 6063-6187 ni number fun ipe ati fun ati ranse elo e kare ka bo sori ti loro yi Mr. Dudu
1: o ma se ni to le re nlo o